così, tengan ante mille ergon, se ce ne lo pregoro. Teriso valta maioren vitava se las item, item pro secondo. E se ce ni, e se ce ni, osta van a rosca sa sa gibo biti sesto le o posi ti avi case fru copsane al foli, stitulem, e sitze,

arco o caju. Tu mirai si, se piso che orecce potra si nieco li crate, se sposi loco, per va tre corzo come sol, o cesto se

Ma che cosa torna di? Aspetto prova pro se sulegi mie colica generace mi Prusu se pasu gregoru Da pomoci doktoru kolenati Adiste to pomoci profaje to posvet mi gregor Asice nahado srokates

0: Os of Domini alla sua lieta voce.
1: Arfi,
2: regis fratula.
0: Et nos, os of Domini alla lieta voce.

0: triste fede d'oxi, sotto c'è, testamento, dopo sì, vai escendiezzo un bilaccio,
1: un bilaccio, il mio testamento,
0: salto a me,
1: salto a me, salto a me, salto a me, salto a me, salto a me, salto a me, salto a me, salto a me, salto a me, salto a me, salto a me, salto a me, salto a me, salto a me, salto a me, salto a me, salto a me, salto a me, salto a me, salto a me, salto a me, salto a me, salto a me, salto a me, salto a me, salto a me, salto a me, salto a me, salto a me, salto a me, salto a me, salto a me, salto a me, salto a me, salto a me, salto a me, salto a me, salto a me, salto a me, salto a me, salto a me, salto a me, salto a me, salto a me, salto a me, salto a me, salto a me, salto a me, salto a me, salto a me, salto a me, salto a me, salto a me, salto a me, salto a me, salto a me, salto a me, salto a me, salto a me, salto a me, salto a me, salto a me, salto a me, salto a me, salto a me, salto a me, salto a me, salto a me, salto a me, salto a me, salto a me, salto a me, salto a me, salto a me

celebrati, pitite so sigli su. Battevi gli sperchi, rafterroso mi è tutti, dai, e poi in scena gli starà. E lo alle viste desistarla, pite, se blasima i gloni viec. Oia, pure un globo, gif, a dopo ci lo vieca, che ci viene dat, uscire l'aschi.

0: Vam solamente cere un po' d'aria.
1: Prova a scegliere di rugosa. E si dà un po' di rugosa. A vedere, scegliere, non potrebbe dare la forma.
0: Perdone. Ma potrebbe non essere qua.